chapo. Ora buona cosa c'hai le vuba tu paura ma bene tu vuoi dire no so. Ma se la mamma non è sbaccosa lega che passi che ma hampu penza a mezza mezza con vuba.

0: Ipache, Zafelo, Ipache, Zafelo, Ipache, Zafelo, Ipache, Zafelo, Ipache, Zafelo, Ipache, Zafelo, Ipache, Zafelo, Ipache, Zafelo.
1: Ayer, yeah, yeah.